anche se io ti voglio dire, ma che si piace pili da una nuova che ridica chi vola ma un tumbola va per i

Regardez ces girafes. Like fit a jipini. Ka huma na tente ye hulu. Ka bo garibe le bana le basadi. Baswa le bana ba banyani. Hey, ba opela. Ba le ba mbishi che matsogo ba tswale chi matso. Ba rapela ka malimi ba ri. Ri, ri, shop, shop, shop. Ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri,

0: Moruti le Sudana khutjo ka gara ga gago. Nna ke be ke re gane o tla di dira boleta tle bane. Hey, ere ke fitise manager o ntate tladi ba re ba imali nna di mina ra ibe Moruti. Apa ke no bolela fela ska nyetsa nyatsa Moruti. 086-000-2452 Re go bana bana Moruti le sedu dirang Moruti le sedu dirang fela je pidi je tsare ke di kwile nna 086-000-2452 Mm. 086-000-2452 ke go gore ke bela gore wena tshe leng rotlo re gona go ba lena ya Thobela FM ke tshe di firi ya lo cha Thobela Arlo tshe Thobela Allo Lena e ba lena go Thobela FM 086 Arlo tshe re ya lo cha Thobela
1: Are
0: le kae
1: re gona
0: le kae re gona are go rena ke bolela le mang
1: Lebela le sello makofana ga makofana.
0: Sello makofana ga makofana. Wena o kwile ya mango sha iringi.
1: Watse go. Nna o le le go re ke am go ihlafika ntjang le hono gona ye ke fo thabela gore ke mathomo ke tsena thabela FM.
0: Bona le nna ke fo thabela gore ke mathomo o tsena ebile ke thabela gore ke fo bolala lona la mathomo thomo muruti re hlafrika ntje man.
1: Ah, you suffering kanja ka kwa next na ka mme ka ke go mara ke tla go tsena.
0: Ya go le bo ba di medishe wa kwa.
1: Ya go ka ba mang go go pevi.
0: Ya go le bo. Ah, bru du di suffering kanja ba. Ah, re lo cha 086-000-2452 Thobela.
2: Mang go pevi.
0: Hello.
2: Le kae mang go?
0: Re gona le kae?
2: Aro na o bolela le Joseph manana ka motembi tsake.
0: Joseph ke go mogela tle.
2: Ah na mangu go bona ke kwele lela ya ba rorisi ba morena ma holimo mane o bina di hosana.
0: Okay.
2: A se ora mangu.
0: Ah ke se. One top wa ipona ke.
2: Aw grar ke kwele yona ma holimo mane ka kwa le ya
0: Yeah. Ho ka khone o bedi ke tlo go botsa re ma thomo ke yona ba si yona na.
2: Yeah, yeah. Ayanda to Ayanda.
0: Okay.
2: Ntanzi, Ayanda ntanzi.
0: Aya ma thomo yona we khone ya o bedi a chi.
2: No, ai mangu go re ke no la tlatso.
0: Ah, skala tlala tlolo, skala tlala tlolo bona u di betile, u di likile di bona, go botsela matso. Yabra ro Eric bona mo fololo le ka ba wena re ya lo cha Thobela.
3: Hello.
0: Hello le kai.
3: So bona mang go go.
0: Piri. Hao. Jwan. Hey, piri ba tlo re gona o bona. Eric bona. E nna lona e leng re ka dira are ba patse ge re boya mo re boye re laela.
4: Jobo kwari baga go bile ka sape le spa kwete 80% off ke di shumishwa ja new to fresh kitchen essentials re re ga di tjoletjo ja go swana le 2 kg tastic long grain parboiled rice ka 29.99 o buluka 8 rand go ba 2 ply twin saver toilet rolls 350 sheets pakete ya 18 ka 109.99 o buluka 40 rand di tjoletjo je di wetse ga le o fitla ka di 7 september re stoko se salogona re spa fela go ne le dipelo
5: Garega di gwetlo tsa go loba wa leloko. Kwele botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka shirletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetsago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Re setiši sa maemo a pele ka Aforika Borwa. Le mo setlheng se re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošata wa diyalemoya. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: Kirile re a chaisha moruti nna lona re a tswara sepela e fela a re ba fedi karabo re ba leboge kamoka phela ba bo khonnongotsa re di karabo tsa nnete shishi.